0: Sono le 2:04.
1: Radio Report. Più l'ascolti, più ti piace.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 6 minuti. Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Sono le 6:03.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.

Reporter. Tutta un'altra musica.

0: Sono le 7:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Birzì, ben trovati, appuntamento con le notizie dalla Sicilia, edizione di martedì 15 settembre. In apertura, clima e dissesto, la Sicilia sudorientale sotto scacco. A Ragusa prossimamente la conferenza mediterranea per salvare il territorio. Un territorio straordinario, scrigno del barocco UNESCO, drammaticamente fragile. La Sicilia sudorientale si scopre vulnerabile di fronte al rischio sismico, abusivismo edilizio, erosione costiera e ai pesanti effetti dei cambiamenti climatici. Per fare il punto e lanciare soluzioni concrete, scienziati, istituzioni ed esperti si daranno appuntamento il 20 e il 21 novembre a Palazzo della Provincia di Ragusa per la conferenza mediterranea COMEN, dal titolo emblematico «Quelle amate e violate sponde». Vulnerabilità, prevenzione e governo del territorio nella Sicilia sudorientale. Procediamo con le notizie dalla Sicilia. Giachino confermato presidente dell'Unione dei Comuni dell'Area Interna. Alfio Giachino è il sindaco del comune di Troina. È stato confermato con 24 voti a favore e 3 schede nulle. Un mandato di altri 30 mesi. Sono 42 i componenti del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Area Interna di Troina, 3 per ognuno dei 14 comuni che ne fanno parte. Lo statuto prevede che il presidente possa essere rieletto soltanto una volta. Questo vuol dire che alla scadenza del secondo mandato di Giachino il Consiglio ne dovrà eleggere un altro scegliendo fra i 14 sindaci dei comuni dell'Area Interna di Troina. Zuppi a Niscemi, Caritas e Diocesi contribuiranno a realizzare la scuola. Il cardinale ha eseguito un sopralluogo nel paese colpito dalla frana. Il cardinale Zuppi è stato ricevuto dal sindaco Massimiliano Conti, dalla sua amministrazione e dal consiglio comunale e ha poi fatto un sopralluogo nelle aree urbane segnate dalla frana. Caritas e Diocesi di Piazza Armerina copriranno i costi dell'acquisizione delle aree nelle quali sorgerà la struttura scolastica e metteranno a disposizione il progetto esecutivo. L'entità complessiva è di poco superiore ai 4 milioni di euro. Cambiamo argomento. A Catania, spaccio in strada, San Giovanni Galermo, arrestato 16enne con 107 dosi di cocaina e marijuana. Il giovane vendeva droga agli automobilisti in via Capopassero, bloccato dalla polizia grazie a un'operazione coordinata con agenti in moto e unità cinofila. Sempre a Catania, blatte sui pavimenti e attrezzature sporche, sospesi i laboratori di un bar pasticceria. I carabinieri del NAS hanno trovato insetti infestanti e gravi carenze igieniche durante un'ispezione. Attività sospesa fino alla completa bonifica. L'ispezione rientra in una campagna straordinaria di controlli avviata dal comando carabinieri per la tutela della salute e la tutela dei

0: cittadini e dei turisti che frequentano il centro storico. Notte di guerriglia nel quartiere Falsumiele di Palermo, pietre e pali di ferro contro le volanti per proteggere moto in fuga, feriti diversi poliziotti. L'inseguimento è terminato nel cosiddetto budello di Largo dei Pinguini, dove decine di residenti si sono riversati in strada ostacolando gli agenti che, per fermarli, hanno sparato diversi colpi di pistola in aria. Danneggiate auto della polizia. Concludiamo con la Serie B e il pareggio esterno del Palermo contro l'Avellino. Ascoltiamo nel post partita gli allenatori del Palermo e dell'Avellino. In sequenza Inzaghi e Nesta.
1: Lui penso che alla fine, vista la partita, sia un risultato giusto. Penso che la gente abbia visto una bella gara e noi diamo continuità comunque ai risultati. Questa squadra nelle difficoltà trova sempre la zampata, l'ha trovata anche oggi. C'è un po' di rammarico, come ho detto prima, per quelle due occasioni, però poi abbiamo anche rischiato, quindi penso che alla fine va bene così.
2: La squadra dell'Avellino Calcio ha iniziato a tirare fuori le unghie e ti dico, peccato. Adesso domani magari questo punto me lo prendo più volentieri. Oggi io e la squadra ci aspettavamo di vincere. Per me la gestione del vantaggio deve essere giocando. Bisogna giocare, perché quando giochiamo muoviamo la palla, poi se ogni tanto il giocare ci porta qualche cosa tipo questa, la colpa mia, mai dei giocatori.
0: Ed è tutto per questa edizione con il calcio. Grazie per l'ascolto da Filippo Virzi, buona prosecuzione. A risentirci.
3: Radio Reporter Notizie.
4: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
0: Bentornati alle previsioni meteo. Oggi martedì 15 settembre, giornata con pressione non tanto salda. Dopo un avvio di giornata soleggiato e asciutto su tutti i settori, nel corso delle ore pomeridiane potranno verificarsi dei rovesci nella Sicilia, anche di moderata intensità sulle zone interne, con possibile interessamento delle zone costiere meridionali. Clima caldo. Procediamo con le minime e le massime delle nove province siciliane. Agrigento, tempo nubi sparse, temperatura minima 19, massima 28. Caltanissetta, nubi sparse, minima 16, massima 26. Catania, nubi sparse, minima 22, massima 27. Enna, nubi sparse, minima 15, massima 23. Messina, nubi sparse, minima 23, massima 27. Palermo, poco nuvoloso, minima 23, massima 28. Ragusa, piogge schierite, minima 18, massima 25. Siracusa, nubi sparse, minima 23, massima 27. Concludiamo con Trapani, tempo sereno, minima 24, massima 28. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, martedì 15 settembre, riguardanti le nove province della Sicilia. Da Filippo Virzì, grazie per l'attenzione prestata. Risentirci al prossimo collegamento della redazione regionale. Buona prosecuzione d'ascolto.
4: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì.
5: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
6: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato ore 19:30, domenica ore 20:30, solo su Radio Reporter.
7: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
8: Il gelataio!
7: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
9: Radio Reporter, direttamente al cuore.
10: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
11: Parcheggio custodito e gratuito.
12: Radio Reporter, per te che sai scegliere.
13: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
14: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
15: We serve.
16: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
17: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
18: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: Radio Reporter. Emozioni in musica.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
3: Cari amiche e cari amici, è il momento tanto atteso da dedicare alle previsioni astrologiche. In studio con voi Filippo Virzì, per oggi martedì 15 settembre. Apriamo con una panoramica zodiacale, come di consueto amiamo fare. Se appartenete al Cancro, allo Scorpione e ai Pesci, tutto potrete fare tranne che lamentarvi della benevolenza di questo giorno dispensatore di posizioni planetarie favorevoli. L'amore rimane il punto fermo della vostra vita, grazie a Venere e Marte schierati della vostra parte. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine, al Capricorno, fate che il consolidamento finanziario diventi uno dei vostri obiettivi. Se spendeste senza pianificare, potreste ritrovarvi a mani vuote. Se appartenete al Toro, al Leone e all'Acquario, prestate attenzione al denaro sia in entrata che in uscita. Procediamo con la lettura dei singoli segni zodiacali. Ariete. Ancora qualche giorno e vincerete un'importante battaglia. Toro. Questo martedì vi mette un po' le corde. Gemelli. Giornata all'insegna del lavoro. Cancro. Martedì all'insegna dell'amore intenso. Leone. Adottate la giusta strategia. Vergine. Giornata fortunata. Bilancia. Qualche difficoltà in vista. Scorpione. Attenzione alla parte economica. Sagittario. Non avete molti amici. Capricorno. Andate veloci e senza trovare intoppi. Acquario. Siate moderati. Ed infine il segno dei pesci. Per voi quasi tutto bene. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, martedì 15 settembre, letto per voi da Filippo Virzì. A risentirci al prossimo collegamento in studio ed una fantastica giornata. Rimanete con noi.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
4: Due minuti, un libro.
5: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
6: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
5: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
6: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
5: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
6: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche il mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. L'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
5: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 km da Torino ad Acri a piedi. di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
7: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: Preparatevi. Arriva una missione giurassica per tutta la famiglia.
9: Adesso sì che ci capiamo.
8: Per i più piccoli.
10: Adorano quei biscottini.
11: Oh, ma dai!
8: I più grandi.
12: Non me lo perderei per nulla al mondo.
8: I più silenziosi.
11: Ok, proviamo un'altra volta.
8: E i più rumorosi.
13: Beh, se vi piacciono i dinosauri, siete nel posto giusto.
8: Paw Patrol, missione dinosauri, solo al cinema.
7: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
14: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
15: Non ancora non lo so in realtà.
16: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
17: C'è da piangere.
18: Oh, Katty c'è!
19: Una bellissima ragazza, saporita.
20: Bisogna stare attenti con Katty.
21: Te lei sta parlando in capatea.
22: Gli altri si sono sacco della canarozza con l'asilo muriatico.
23: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
24: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
25: Sei uno schifo di persona.
26: Va bene. E i genitori?
27: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
28: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
29: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
30: Mi è sembrato di vederli!
29: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
31: Sono stata fortunata!
29: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Willy il Coyote? Sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip. Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla.
32: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
29: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare. E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme!
33: È grandioso!
29: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine! Vostro Bugs Bunny!
7: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
34: Dovrei costituirmi o commesso un omicidio.
35: Documento di identità e può aspettare lì.
36: La procedura a questo punto prevede un sopralluogo da parte nostra a casa sua.
34: Non penso di poter.
36: Senta, le chiavi ce le ha con sé.
37: Scegli 5 carte.
38: Forse di andare a uccidere qualcun altro.
34: Ho già confessato alla polizia, avvocato.
39: Ma se te fai 35 anni, Paolo, ma che senso avrebbe avuto ucciderla?
36: Ma hai capito o non hai capito il senso di sta storia?
34: No, sinceramente no.
7: Serpenti.
40: Le prevendite sono aperte.
7: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: I partner di questo programma sono...
41: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
42: We serve.
43: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
44: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
45: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
46: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
0: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
1: Parcheggio custodito e gratuito.
2: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
3: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
4: Radio Reporter, musica alla grande, per te che sai scegliere.
6: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
9: Radio Reporter.

0: sono le 8:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, ben trovati, edizione di martedì 15 settembre. In apertura, Etna, nube di cenere vulcanica a 4.000 metri, scatta l'allerta rossa per l'aviazione. Come viene chiarito, il fenomeno è costantemente monitorato dalle telecamere che attive 24 ore su 24 controllano il trasformarsi della cenere vulcanica che, come sappiamo, può rappresentare un rischio potenziale importante per il traffico aereo da e per Catania. Politica verso le elezioni 2027, fuoco amico sulla Galla e guerra sulla relazione del sindaco sullo stato della città. Nuova scossa all'interno della coalizione di governo a Palermo. Il coordinatore cittadino del partito, Michele Nasca, boccia l'ipotesi di una ricandidatura dell'attuale sindaco e punta il dito contro una gestione definita senza programmazione. Scuola al via, aule al caldo e niente assistenza igienico personale per i disabili. È suonata la campanella in Sicilia già da ieri, ma Rosolini a Pachino i sindaci fanno slittare lezioni al 21, caos, supplenti, mancano insegnanti di sostegno. Carburanti in Sicilia tra i rincari più alti, il prezzo medio per la benzina è di 2,1 centesimi, mentre per il gasolio si attesta a 2,2. Per un pieno nell'isola tra il 1 e l'8 settembre si è registrato un aumento di 2,25 euro. Lo comunica il Ministero delle Imprese in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT. Cambiamo argomento, incidente sulla provinciale Trapiana e San Giuseppe Iato, morta una donna. La vittima, una cinquantenne, viaggiava su una moto, ma non è chiaro al momento se siano coinvolti altri mezzi. Sulla dinamica indagano i carabinieri che al termine dei rilievi hanno ripristinato la circolazione. A Catania controlli interforze, 8 parcheggiatori abusivi fermati, elevate sanzioni per 35.000 euro, identificate 361 persone.

0: controllati 174 veicoli nel corso del weekend. I carabinieri hanno elevato 38 verbali. Ancora incidenti stradali, purtroppo. A Caltagirone si schianta con l'auto contro un muro, morto un 22enne. Il giovane era alla guida di una Mercedes classe A. L'incidente è avvenuto in via Croce del Vicario, dove, per cause ancora in fase di accertamento, il giovane ha perso il controllo del veicolo schiantandosi violentemente contro un muro. L'intervento del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Non risultano coinvolti altri veicoli. Procediamo con gli eventi in Sicilia, spazio dedicato agli spettacoli. Il Pulcino Blu al Tolos Festival, fiaba e scena a San Piero Patti, in provincia di Messina. Orario di inizio questa sera dalle ore 19 in poi. Spostiamoci adesso al Garage Arts Platform di Enna. La memoria di padre Pino Puglisi passa dal teatro in due serate ravvicinate. Tra Enna e Caltanissetta, ad un passo dal cielo, scritto e diretto da Aldo Rapè. In scena oggi e domani, prima al Garage Arts Platform di Enna e poi al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, per mercoledì 16 settembre. Concludiamo con il calcio e il pareggio esterno del Palermo contro l'Avellino. A parlarcene in conferenza stampa sono i due allenatori delle due squadre. In apertura Pippo Inzaghi per il Palermo, a seguire Nesta per l'Avellino.
1: Lui, penso che alla fine, vista la partita, sia un risultato giusto. Penso che la gente abbia visto una bella gara e noi diamo continuità comunque ai risultati. Questa squadra nelle difficoltà trova sempre la zampata, l'ha trovata anche oggi. C'è un po' di rammarico, come ho detto prima, per quelle due occasioni, però poi abbiamo anche rischiato, perché penso che alla fine va bene così.
2: La squadra dell'Avellino Calcio ha iniziato a tirar fuori le unghie e ti dico, peccato. Adesso domani magari questo punto me lo prendo più volentieri. Oggi io e la squadra ci aspettavamo di vincere. Per me la gestione del vantaggio deve essere giocando. Bisogna giocare, perché quando giochiamo muoviamo la palla, poi se ogni tanto il giocare ci porta qualche cosa tipo questa, la colpa mia, mai dei giocatori.
0: E con il calcio è tutto, da Filippo Virzi grazie per l'ascolto, a risentirci alla prossima edizione.
3: Radio Reporter Notizie.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
9: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: Radio Reporter Notizie.
1: In redazione regionale Filippo Birzì, bentrovati, appuntamento con le notizie dalla Sicilia, edizione di martedì 15 settembre. In apertura, clima e dissesto, la Sicilia sudorientale sotto scacco. A Ragusa prossimamente la conferenza mediterranea per salvare il territorio. Un territorio straordinario, scrigno del barocco UNESCO, drammaticamente fragile. La Sicilia sudorientale si scopre vulnerabile di fronte al rischio sismico, abusivismo edilizio, erosione costiera e ai pesanti effetti dei cambiamenti climatici. Per fare il punto e lanciare soluzioni concrete, scienziati, istituzioni ed esperti si daranno appuntamento il 20 e il 21 novembre a Palazzo della Provincia di Ragusa per la conferenza mediterranea COMEN, dal titolo emblematico «Quelle amate e violate sponde». Vulnerabilità, prevenzione e governo del territorio nella Sicilia sudorientale. Procediamo con le notizie dalla Sicilia. Giachino confermato presidente dell'Unione dei Comuni dell'Area Interna. Alfio Giachino è il sindaco del comune di Troina. È stato confermato con 24 voti a favore e 3 schede nulle. Un mandato di altri 30 mesi. Sono 42 i componenti del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Area Interna di Troina, 3 per ognuno dei 14 comuni che ne fanno parte. Lo statuto prevede che il presidente possa essere rieletto soltanto una volta. Questo vuol dire che alla scadenza del secondo mandato di Giachino il Consiglio ne dovrà eleggere un altro scegliendo fra i 14 sindaci dei comuni dell'Area Interna di Troina. Zuppi a Niscemi, Caritas e Diocesi contribuiranno a realizzare la scuola. Il cardinale ha eseguito un sopralluogo nel paese colpito dalla frana. Il cardinale Zuppi è stato ricevuto dal sindaco Massimiliano Conti, dalla sua amministrazione e dal consiglio comunale e ha poi fatto un sopralluogo nelle aree urbane segnate dalla frana. Caritas e Diocesi di Piazza Armerina copriranno i costi dell'acquisizione delle aree nelle quali sorgerà la struttura scolastica e metteranno a disposizione il progetto esecutivo. L'entità complessiva è di poco superiore ai 4 milioni di euro. Cambiamo argomento. A Catania, spaccio in strada, San Giovanni Galermo, arrestato 16enne con 107 dosi di cocaina e marijuana. Il giovane vendeva droga agli automobilisti in via Capopassero, bloccato dalla polizia grazie a un'operazione coordinata con agenti in moto e unità cinofila. Sempre a Catania, blatte sui pavimenti e attrezzature sporche, sospesi i laboratori di un bar pasticceria. I carabinieri del NAS hanno trovato insetti infestanti e gravi carenze igieniche durante un'ispezione. Attività sospesa fino alla completa bonifica. L'ispezione rientra in una campagna straordinaria di controlli avviata dal comando carabinieri per la tutela della salute e la tutela dei cittadini e dei turisti che frequentano il centro storico. Notte di guerriglia nel quartiere Falsomiele di Palermo, pietre e pali di ferro contro le volanti per proteggere moto in fuga, feriti diversi poliziotti. L'inseguimento è terminato nel cosiddetto budello di Largo dei Pinguini, dove decine di residenti si sono riversati in strada ostacolando gli agenti che per fermarli hanno sparato diversi colpi di pistola in aria. Danneggiate auto della polizia. Concludiamo con la Serie B e il pareggio esterno del Palermo contro l'Avellino. Ascoltiamo nel post partita gli allenatori del Palermo e dell'Avellino. In sequenza Inzaghi e Nesta.
2: Lui, penso che alla fine, vista la partita, sia un risultato giusto. Penso che la gente abbia visto una bella gara e noi diamo continuità comunque ai risultati. Questa squadra nelle difficoltà trova sempre la zampata, l'ha trovata anche oggi. C'è un po' di rammarico, come ho detto prima, per quelle due occasioni, però poi abbiamo anche rischiato. Quindi penso che alla fine va bene così.
3: La squadra dell'Avellino Calcio ha iniziato a tirar fuori le unghie e ti dico peccato, adesso domani magari questo punto me lo prendo più volentieri, oggi io e la squadra ci aspettavamo di vincere. Per me la gestione del vantaggio deve essere giocando, bisogna giocare, perché quando giochiamo muoviamo la palla, poi se ogni tanto il giocare ci porta qualche cosa tipo questa, la colpa mia, mai dei giocatori.
1: Ed è tutto per questa edizione con il calcio, grazie per l'ascolto, da Filippo Virzì buona prosecuzione, a risentirci.
0: Radio Reporter Notizie. Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini. In un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.

0: Una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: Sono le 10.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, ben trovati, edizione di martedì 15 settembre. In apertura, Etna, nube di cenere vulcanica a 4.000 metri, scatta l'allerta rossa per l'aviazione. Come viene chiarito, il fenomeno è costantemente monitorato dalle telecamere che, attive 24 ore su 24, controllano il trasformarsi della cenere vulcanica.

0: centesimi, mentre per il gasolio si attesta a 2,2. Per un pieno nell'isola tra il 1° e l'8 settembre si è registrato un aumento di 2,25 euro. Lo comunica il Ministero delle Imprese in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT. Cambiamo argomento: incidente sulla provinciale Trapiana e San Giuseppe Iato, morta una donna. La vittima, una cinquantenne, viaggiava su una moto, ma non è chiaro al momento se siano coinvolti altri mezzi. Sulla dinamica indagano i carabinieri che al termine dei rilievi hanno ripristinato la circolazione. A Catania controlli interforze, 8 parcheggiatori abusivi fermati, elevate sanzioni per 35.000 euro. Identificate 361 persone, controllati 174 veicoli nel corso del weekend. I carabinieri hanno elevato 38 verbali. Ancora incidenti stradali, purtroppo. A Caltagirone si schianta con l'auto contro un muro, morto un 22enne. Il giovane era alla guida di una Mercedes classe A. L'incidente è avvenuto in via Croce del Vicario, dove, per cause ancora in fase di accertamento, il giovane ha perso il controllo del veicolo schiantandosi violentemente contro un muro. L'intervento del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Non risultano coinvolti altri veicoli. Procediamo con gli eventi in Sicilia, spazio dedicato agli spettacoli. Il Pulcino Blu al Tolos Festival, fiaba in scena a San Piero Patti, in provincia di Messina. Orario di inizio questa sera dalle ore 19 in poi. Spostiamoci adesso al Garage Arts Platform di Enna. La memoria di padre Pino Puglisi passa dal teatro in due serate ravvicinate. Tra Enna e Caltanissetta, ad un passo dal cielo, scritto e diretto da Aldo Rapè. In scena oggi e domani, prima al Garage Arts Platform di Enna e poi al Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, per mercoledì 16 settembre. Concludiamo con il calcio e il pareggio esterno del Palermo contro l'Avellino. A parlarcene in conferenza stampa sono i due allenatori delle due squadre. In apertura Pippo Inzaghi per il Palermo, a seguire Nesta per l'Avellino.
1: Lui, penso che alla fine, vista la partita, sia un risultato giusto. Penso che la gente abbia visto una bella gara e noi diamo continuità comunque ai risultati. Questa squadra nelle difficoltà trova sempre la zampata, l'ha trovata anche oggi. C'è un po' di rammarico, come ho detto prima, per quelle due occasioni, però poi abbiamo anche rischiato, perché penso che alla fine va bene così.
2: La squadra dell'Avellino Calcio ha iniziato a tirar fuori le unghie e ti dico, peccato. Adesso domani magari questo punto me lo prendo più volentieri. Oggi io e la squadra ci aspettavamo di vincere. Per me la gestione del vantaggio deve essere giocando. Bisogna giocare, perché quando giochiamo muoviamo la palla, poi se ogni tanto il giocare ci porta qualche cosa tipo questa, a colpa mia, mai dei giocatori.
0: E con il calcio è tutto, da Filippo Virzi grazie per ascolto, a risentirci alla prossima edizione.
3: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
7: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
8: Parcheggio custodito e gratuito.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio.

0: amicizie. Indipendenti, amanti della vita sociale, legati agli amici e inseparabili dallo smartphone, è il ritratto degli over 55 che emerge da una ricerca condotta da Ipsos in Italia, Australia, Francia, Germania e USA. L'avanzare dell'età non scalfisce l'autonomia degli anziani, quasi la metà tra i 75 e 84 anni è indipendente, oltre 6 su 10 si occupano regolarmente dei propri nipoti e il lavoro di nonno è al tempo pieno per il 57%. Rispetto agli over 55 degli altri paesi, gli italiani dedicano più tempo ai rapporti familiari e sociali e sono un pilastro della società. Anche la salute sembra essere complessivamente positiva. Oltre 9 su 10 affermano di essere in condizioni buone o soddisfacenti, mentre un terzo fa regolarmente esercizio fisico. Scoperte in fondo agli oceani 22 nuove specie di microorganismi divoratori di gas serra. Si nutrono di metano e di altri idrocarburi e potrebbero aiutare a ridurre le emissioni di gas che surriscaldano l'atmosfera. È quanto emerge dallo studio dell'Università Americana del Texas di Austin. Gli autori hanno utilizzato il sottomarino americano Alvin, lo stesso impiegato per l'analisi del relitto del Titanic, e si sono spinti fino a 2000 metri di profondità. Ne è emerso che i sedimenti marini ospitano molti microorganismi geneticamente diversi da quelli conosciuti, in grado di nutrirsi di pericolosi gas serra, evitando che siano liberati nell'atmosfera. Pronto, l'Atlante digitale 3D del cervello rappresenta quello di un topo e contiene le informazioni più dettagliate di sempre sul numero e il tipo di cellule in 737 regioni cerebrali. Il progetto, disponibile online, promette di accelerare la ricerca nelle neuroscienze perché è un punto di partenza essenziale per comprendere come funziona il cervello. Questo Atlante 3D ci permette di navigare nel cervello come Google Earth ci consente di navigare sulla Terra, spiegano gli autori. Inoltre riempie un enorme vuoto nella nostra conoscenza del 96% delle regioni del cervello. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
2: Due minuti, un libro.
3: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
4: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
3: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
4: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
3: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
4: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
3: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea.

0: buoni! Cuppette, cuppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. Mmm, l'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inter e Roma vincono e restano in vetta a punteggio pieno. Vince anche il Como, che appaia al terzo posto la Lazio. Nessuna sorpresa negli ultimi tre incontri della quarta di Serie A. A San Siro con l'Udinese l'Inter rimonta dallo 0-2, reti di Abancua e Kellenkamp, al 5-3 finale con i gol di Carlos Augusto, Barella, Turam, Pio Esposito e Bonny, prima dell'ultima rete del friulano Gueye. Ancora qualche incertezza di troppo del portiere nerazzurro Martinez, il chiaroscuro del match secondo Christian Chivu.
3: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, come abbiamo mantenuto quello che era il piano gioco. E alla fine quello che conta sono sempre i tre punti e grazie a Dio ci abbiamo margini di miglioramento e continueremo a lavorare su quello.
2: La Roma passa a Torino con una gara gestita in sicurezza. Il solito Malen nel primo tempo e Pisilli nella ripresa firmano il 2-0 per i giallorossi. Intensa ma sterile la gara dei Granata, l'analisi di Giampiero Gasperini.
4: Il secondo tempo è stato più sofferto anche per merito del Torino, perché anche il Torino ha alzato il livello, ha fatto alcuni cambi importanti, la partita è diventata più equilibrata, più difficile, abbiamo dovuto tirar fuori le unghie per reggere il loro urto. Abbiamo fatto il gol a tempo scaduto che sigilla questa partita, ma è una Roma che ha dimostrato anche di avere temperamento e carattere.
2: Nella prima in campionato davanti al pubblico amico, il Como non sbaglia e supera 2-1 il Parma con i gol di Jacobo Ramon e Caio.

0: chi è dentro, chi è fuori, chi ce la fa, chi no. Non è una vittoria così, che si dice dai abbiamo vinto, no, è stata una vittoria realmente lavorata e molto importante.
1: E stasera torna la Coppa Italia con gli ultimi due incontri dei sedicesimi. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Europei maschili di pallavolo, già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia torna in campo stasera nel quarto incontro della prima fase. A Modena la squadra di De Giorgi affronta alle 21 la Repubblica Ceca. Giovedì chiusura del girone contro la Slovenia. Due gare importanti per la classifica che determinerà gli accoppiamenti degli ottavi. Il libero azzurro Fabio Balaso.
2: Sappiamo di essere una squadra forte, però dobbiamo essere concentrati su noi stessi e ogni partita ci può dare uno spunto in più per migliorare, per crescere, per mettere quel mattoncino in più, perché naturalmente adesso il livello si alzerà, è inevitabile, e dovremo essere pronti.
1: Tennis, Jannik Sinner è tornato in campo, il numero uno del mondo che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio.
3: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
10: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: sono le 13 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO nel paese baltico. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto nessun seguito alla tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata ieri da Trump. Sul campo proseguono gli attacchi incrociati. Reagiremo con fermezza, l'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo i recenti attacchi delle milizie filo-iraniane che hanno causato il ferimento di 13 civili nel paese e reso inattivo il principale oleodotto dell'Arabia e il prezzo del petrolio sfiora i $110 al barile. Legge elettorale, ultimo miglio in Senato, stamani dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Critiche le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. È tutto da Nicola De Muro.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Every day in Italy. Since 1950, we...

0: culpa.
1: Radio Reporter, solo la musica.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis. Quanto

0: 14 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. 10 minuti di bicicletta al giorno potrebbero allontanare il cancro al colon. Sono le indicazioni provenienti da un articolo pubblicato sul Journal of Cancer che evidenziano gli effetti benefici di un allenamento moderato e regolare. Le molecole che questo semplice esercizio rilascia nel sangue contribuiscono infatti alla riparazione del DNA, riducendo l'importanza dei geni legati alla crescita della malattia. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro, l'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue...

0: La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
1: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
2: Musica scelta da Enzo Marchese.

Let's go. Sounds good.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
1: Sono le 15. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inter e Roma vincono e restano in vetta a punteggio pieno. Vince anche il Como, che appaia al terzo posto la Lazio. Nessuna sorpresa negli ultimi tre incontri della quarta di Serie A. A San Siro con l'Udinese l'Inter rimonta dallo 0-2, reti di Abancua e Kellenkamp, al 5-3 finale con i gol di Carlos Augusto, Barella, Turam, Pio Esposito e Bonny, prima dell'ultima rete del friulano Gueye. Ancora qualche incertezza di troppo del portiere nerazzurro Martinez, il chiaroscuro del match secondo Christian Chivu.
4: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, come abbiamo mantenuto quello che era il piano gioco. E alla fine quello che conta sono sempre i tre punti e grazie a Dio ci abbiamo margini di miglioramento e continueremo a lavorare su quello.
3: La Roma passa a Torino con una gara gestita in sicurezza. Il solito Malen nel primo tempo e Pisilli nella ripresa firmano il 2-0 per i giallorossi. Intensa ma sterile la gara dei Granata, l'analisi di Giampiero Gasperini.
5: Il secondo tempo è stato più sofferto anche per merito del Torino, perché anche il Torino ha alzato il livello, ha fatto alcuni cambi importanti, la partita è diventata più equilibrata, più difficile, abbiamo dovuto tirar fuori le unghie per reggere il loro urto. Abbiamo fatto il gol a tempo scaduto che sigilla questa partita, ma è una Roma che ha dimostrato anche di avere temperamento e carattere.
3: Nella prima in campionato davanti al pubblico amico, il Como non sbaglia e supera 2-1 il Parma con i gol di Jacobo Ramon e Caichi. In piano recupero la rete emiliana di Romero. Fabregas soddisfatto della tenuta mentale dei suoi dopo le grandi emozioni Champions.
6: Una partita importantissima per noi, anche per me come allenatore, per sentire che succede dentro della loro testa dopo una grandissima vittoria, la prima nella storia nostra della Champions, quella emozione, chi è dentro, chi è fuori, chi ce la fa, chi no. Non è una vittoria così che si dice dai abbiamo vinto, no, è stata una vittoria realmente lavorata e molto importante.
3: E stasera torna la Coppa Italia con gli ultimi due incontri dei sedicesimi. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Europei maschili di pallavolo, già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia torna in campo stasera nel quarto incontro della prima fase. A Modena la squadra di De Giorgi affronta alle 21 la Repubblica Ceca. Giovedì chiusura del girone contro la Slovenia. Due gare importanti per la classifica che determinerà gli accoppiamenti degli ottavi. Il libero azzurro Fabio Balaso.
7: Sappiamo di essere una squadra forte, però dobbiamo essere concentrati su noi stessi e ogni partita ci può dare uno spunto in più per migliorare, per crescere, per mettere quel mattoncino in più, perché naturalmente adesso il livello si alzerà, è inevitabile, e dovremo essere pronti.
3: Tennis, Jannik Sinner è tornato in campo, il numero uno del mondo che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo dopo il lungo stop per problemi al ginocchio. Il rientro agonistico è fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Reporter Notizie.
1: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 16 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Ancora episodi di contatto tra Russia ed area NATO. L'ultimo, due razzi di segnalazione lanciati da una nave russa hanno sfiorato un elicottero danese. Poco prima, un drone sconosciuto intercettato dai jet italiani della NATO a distanza in Lituania. Sul caso interviene il ministro Crosetto. Fondamentale la nostra presenza sul fianco est della NATO, afferma il ministro. La crisi dell'ex Ilva a Taranto. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte e intendono bloccare anche la statale verso Bari. Intanto non è più oggi il tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi, ma domani, mercoledì, alle 16. Non migliora la situazione all'aeroporto di Catania, tutt'altro. A causa della nube vulcanica dell'Etna, lo stop ai voli, inizialmente previsto sino alle 10 di stamattina, è stato prorogato sino alle 14.30. Una decina i voli cancellati. È tutto da Nicola De Muro.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Cattura l'ucraino, iniziamo!
6: Il nuovo gioco da tavolo che diverte tutta la famiglia.
5: Guarda, c'è Zelensky e arriva Ursula von der Leyen.
6: Finanzia Zelensky con i soldi Lego.
5: E la farina per sniffare.
6: Sniff sniff, pronti per il fronte.
5: Cattura l'ucraino, il gioco dell'anno, prendilo ora!
6: Cattura l'ucraino, fino all'ultimo.

0: propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
1: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Allarme nei cieli della Lituania. Intorno alla mezzanotte un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto da caccia italiani nell'ambito della missione NATO nel paese baltico. Il presidente Nauseda ha ringraziato gli alleati per la sicurezza garantita. Ora i rottami del velivolo senza pilota sono sotto esame. Intanto nessun seguito alla tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata ieri da Trump. Sul campo proseguono gli attacchi incrociati. Reagiremo con fermezza. L'Arabia Saudita avverte gli Houthi dopo i recenti attacchi delle milizie filo-iraniane che hanno causato il ferimento di 13 civili nel paese e reso inattivo il principale oleodotto dell'Arabia, e il prezzo del petrolio sfiora i $110 al barile. Legge elettorale, ultimo miglio in Senato, stamani dalle 10 le dichiarazioni di voto, a seguire il via libera finale al provvedimento. La riforma poi tornerà alla Camera per la terza ed ultima lettura. Critiche e le opposizioni che parlano di legge truffa che difende la casta. È tutto da Nicola De Muro.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti, un libro.
3: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il 1 settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
4: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
3: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
4: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
3: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
4: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. L'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
3: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi. Di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
5: Cattura l'Ucraino, iniziamo!
6: Il nuovo gioco da tavolo che diverte tutta la famiglia.
5: Guarda, c'è Zelensky e arriva Ursula von der Leyen.
6: Finanzia Zelensky con i soldi Lego.
5: E la farina per sniffare.
6: Sniff sniff, pronti per il fronte. Oh.
5: Cattura l'Ucraino, il gioco dell'anno, prendilo ora!
6: Cattura l'Ucraino, fino all'ultimo!
7: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
8: Il gelataio!
7: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare.

0: centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti. Parcheggio custodito e gratuito.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
3: Musica scelta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 18 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inter e Roma vincono e restano in vetta a punteggio pieno. Vince anche il Como, che appaia al terzo posto la Lazio. Nessuna sorpresa negli ultimi tre incontri della quarta di Serie A. A San Siro con l'Udinese l'Inter rimonta dallo 0-2, reti di Abancoa e Kellenkamp, al 5-3 finale con i gol di Carlos Augusto, Barella, Turam, Pio Esposito e Bonny, prima dell'ultima rete del friulano Gueye. Ancora qualche incertezza di troppo del portiere nerazzurro Martinez, il chiaroscuro del match secondo Christian Chivu.
3: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, come abbiamo mantenuto quello che era il piano gioco. E alla fine quello che conta sono sempre i tre punti e grazie a Dio ci abbiamo margini di miglioramento e continueremo a lavorare su quello.
2: La Roma passa a Torino con una gara gestita in sicurezza. Il solito Malen nel primo tempo e Pisilli nella ripresa firmano il 2-0 per i giallorossi. Intensa ma sterile la gara dei Granata, l'analisi di Giampiero Gasperini.
4: Il secondo tempo è stato più sofferto anche per merito del Torino, perché anche il Torino ha alzato il livello, ha fatto alcuni cambi importanti, la partita è diventata più equilibrata, più difficile. Abbiamo dovuto tirar fuori le unghie per reggere il loro urto. Abbiamo fatto il gol a tempo scaduto che sigilla questa partita, ma è una Roma che ha dimostrato anche di avere temperamento e carattere.
2: Nella prima in campionato davanti al pubblico amico, il Como non sbaglia e supera 2-1 il Parma con i gol di Jacobo Ramon e Caichi. In piano recupero la rete emiliana di Romero. Fabregas soddisfatto della tenuta mentale dei suoi dopo le grandi emozioni Champions.
5: Una partita importantissima per noi, anche per me come allenatore, per sentire che succede dentro della loro testa dopo una grandissima vittoria, la prima nella storia nostra della Champions, quella emozione, chi è dentro, chi è fuori, chi ce la fa, chi no. Non è una vittoria così che si dice dai abbiamo vinto, no, è stata una vittoria realmente lavorata e molto importante.
2: E stasera torna la Coppa Italia con gli ultimi due incontri dei sedicesimi. Alle 18 Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa di fronte dalle 21. Europei maschili di pallavolo, già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia torna in campo stasera nel quarto incontro della prima fase. A Modena la squadra di De Giorgi affronta alle 21 la Repubblica Ceca. Giovedì chiusura del girone contro la Slovenia. Due gare importanti per la classifica che determinerà gli accoppiamenti degli ottavi. Il libero azzurro Fabio Balasu.
6: Sappiamo di essere una squadra forte, però dobbiamo essere concentrati su noi stessi e ogni partita ci può dare uno spunto in più per migliorare, per crescere, per mettere quel mattoncino in più, perché naturalmente adesso il livello si alzerà, è inevitabile e dovremo essere pronti.
2: Tennis, Jannik Sinner è tornato in campo, il numero uno del mondo che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo dopo il lungo stop per problemi al ginocchio. Il rientro agonistico è fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
7: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
8: Il gelataio!
7: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987.

0: Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
1: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: sono le 19.
1: Reporter Flash.
2: Ancora episodi di contatto tra Russia ed area NATO. L'ultimo, due razzi di segnalazione lanciati da una nave russa hanno sfiorato un elicottero danese. Poco prima, un drone sconosciuto intercettato dai jet italiani della NATO di stanza in Lituania. Sul caso interviene il ministro Crosetto. Fondamentale la nostra presenza sul fianco est della NATO, afferma il ministro. La crisi dell'ex Ilva a Taranto. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte e intendono bloccare anche la statale verso Bari. Intanto non è più oggi il tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi, ma domani, mercoledì, alle 16. Non migliora la situazione all'aeroporto di Catania, tutt'altro. A causa della nube vulcanica dell'Etna, lo stop ai voli, inizialmente previsto sino alle 10 di stamattina, è stato prorogato sino alle 14.30. Una decina i voli cancellati. È tutto da Nicola De Muro.
1: Reporter Flash.
3: Cattura l'ucraino, iniziamo!
4: Il nuovo gioco da tavolo che diverte tutta la famiglia.
3: Guarda, c'è Zelensky e arriva Ursula von der Leyen.
4: Finanzia Zelensky con i soldi Lego.
3: E la farina per sniffare.
4: Sniff sniff, pronti per il fronte. Oh.
3: Cattura l'ucraino, il gioco dell'anno, prendilo ora!
4: Cattura l'ucraino, fino all'ultimo!
5: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
6: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
7: Giuseppe Bonanno. Quando la musica

0: Musica scelta da Giuseppe Bonanno. Scopri la differenza.
1: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Sono le 20 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. 10 minuti di bicicletta al giorno potrebbero allontanare il cancro al colon. Sono le indicazioni provenienti da un articolo pubblicato sul Journal of Cancer che evidenziano gli effetti benefici di un allenamento moderato e regolare. Le molecole che questo semplice esercizio rilascia nel sangue contribuiscono infatti alla riparazione del DNA, riducendo l'importanza dei geni legati alla crescita della malattia. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro, l'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno. Un'ondata di emozioni.
1: Reporter.
10: The best songs on the radio.
11: Radio Reporter.
10: This is my only favorite station.

0: Radio Reporter, la colonna sonora della tua giornata è qui. Solo grandi successi, proposti da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: Giuseppe Bonanno, quando la musica è magia.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22.
2: Taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1980. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Preparatevi. Arriva una missione giurassica per tutta la famiglia.
4: Adesso sì che ci capiamo.
3: Per i più piccoli.
5: Adorano quei biscottini.
6: Oh, ma dai!
3: I più grandi.
7: Non me lo perderei per nulla al mondo.
3: I più silenziosi.
6: Ok, proviamo un'altra volta.
3: E i più rumorosi.
8: Beh, se vi piacciono i dinosauri, siete nel posto giusto.
3: Paw Patrol, missione dinosauri, solo al cinema.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
9: Ma tu che cosa vuoi fare da grande?
10: No, ancora non lo so in realtà.
11: Non studi, a malapena sai parlare italiano.
12: C'è da piangere.
13: Oh, Katty c'è!
14: Una bellissima ragazza, saporita.
15: Bisogna stare attenti con Katty.
16: Te lei sta parlando un capatea.
17: Gli altri si sono saccolati la canarozza con la sinomuriatica.
18: Maria, che brutto quando si picchiano le femmine.
19: Ragazzi, non andate a fare quello che andate a fare.
20: Sei uno schifo di persona.
21: Va bene. E i genitori?
22: Mi sento depressa. Forse dovrei andare in Svizzera e farmi l'eutanasia, così sareste tutti più contenti.
23: Che ti c'è? Un film di Giovanni Tortorici, solo al cinema.
24: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
25: Amici, quanti di voi sono cresciuti con le avventure dei Looney Tunes?
26: Mi è sembrato di vederli!
25: Quanti di voi si sono divertiti con le nostre storie e i nostri personaggi?
27: Sono stata fortunata!
25: Quanti di voi hanno assistito ai tantissimi fallimenti di Willy il Coyote? Sperando che riuscisse finalmente a catturare Bip Bip. Bene, dopo tutti questi anni, la verità è finalmente venuta a galla.
28: Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
25: Erano i suoi gadget ad essere difettosi. Willy lo ha finalmente scoperto e ora ha intenzione di prendersi la sua rivincita per tutto quello che ha dovuto passare. E voi? Cosa potete fare per tutto questo? È semplice! Andare al cinema a vedere Coyote vs. Acme!
29: È grandioso!
25: Per combattere insieme e ottenere, forse, un lieto fine! Vostro Bugs Bunny!
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
30: Dovrei costituirmi o ho commesso l'omicidio.
31: Documento d'identità e può aspettare lì.
32: La procedura a questo punto prevede un sopralluogo da parte nostra a casa sua.
33: Non penso di poter.
32: Senta, le chiavi ce le ha con sé.
34: Scegli 5 carte.
35: Forse di andare a uccidere qualcun altro.
33: Ho già confessato alla polizia, avvocato.
36: Ma se te fai 35 anni, Paolo, ma che senso avrebbe avuto ucciderlo?
32: Ma hai capito o non hai capito il senso di sta storia?
33: No, no, sinceramente no. No.
2: Serpenti.
37: Le prevendite sono aperte.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
23: I partner di questo programma sono...
38: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
39: We serve.
40: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
41: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
42: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
43: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
0: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
1: Parcheggio custodito e gratuito.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
4: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più di

stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: something soft, sweet and slow.
1: È 1:03.
2: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le due.
2: Radio Report. Più l'ascolti, più ti piace.